0: Radio Radio Plus. Pour les vieillards, les vénards. Pour les vénards.
1: Passeggiamo anche noi.
2: Come gli piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
2: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Morò terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
2: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
2: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti come chiamo insoniti.
1: E via non fate.
2: Io mi moro.
0: Radio Radio Plus, 106.8, de 1h à 13h.